sono troppi muri intorno. E se mi mancherai, non è quello che voglio.